0: Assalamu alaikum. Sa così de giga mortato zoe satroni carra de chade situene. Sa così de giga mortato zoe satroni musorvar khazal fa elario mokanim. Ma socori de giga di grama dur collaborata nana qui giki denan qui giki amendi marandra tecnicien grede a san fecicano sicuritur. Car regid antenna dirim durofati malatuci. Cabin tecnic Mahmoud Gasra. Car micro da nanuk chingana sali Mahmoud Saleh. Saka ke Mahmoud Gasra ngara der dona ke malabara fatergar. Cabin tecnic.
1: Dalam karamari na rawar tsamala dara. Ma damachun dona burto na karamoy de na amna tram tsamo. Dalam karata to murgan chala na chaw dona to sama bala dara. Ma damari bitere tare bitiri dura tare bora bora tao. Ma damachun dona dawani ayiri hay hay.

Sa cosia de che morto fuori sai si è carrate c'è de su bene de giga di chiamato collaborato andando qui che me non che giga me devono andare a tecnicia grede a San Felicicano su critur car regi dante no dirim dro fate malate che ona herma mete tozene terne saga gonka guta tadi ede car mi cabin tecnic na no mahmud gasra cher merena tedde saga uno sanwe kren kren ede car mi kurada na nu kyana sale mahmud sale ade tayna ke tananda umar idris umar ara na balan la brangende allah ki so fikere ka sato zor degi gi digre be ken fawdon amma chatran lar go fikere mo shana shafane tanda mi dik allah rahmi yon sato zo so so durmiski burkui sallale ge na gayne sato zo so so kargo ji sharafe kala chewe ge na gayne assalamu alaikum.